0: Fusion.
1: Amici per tutto il Caribe, il carpi di Turgine che sta ascoltando è radio emisora a che passi che è radio emisora a che posso è radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale ma anche artista nan, e cantante nan, e arreglista nan, e compositore urbano.
2: Hey Neil, hey Stanley.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

Amici Patrulla del Caribe, mi chiedo di Turgen che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pasci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos ave nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in ana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
1: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiù ben stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiù ben stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Boguía 88.9 FM.

0: abbraccia. Caribe frequenza Nandi 88.9 Bogia.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notizia a UO.
2: Ehi, potevo te sacco, ma però depositavo cartonacchina, no? Ehi, cotec?
3: Sì, verdade?
2: Con polaga? Beh, sei mes, abbo una casa, abbo compagnia cecchita, così botti un quantità di carton, non canso bu curpa. Bin depositavo cartone cerca nos, non laga non cumula, bira mucho hopi. Ehi, cotec, sostenibile, punto cubo.

stand i arribo un 20 minuti le vedo radicete anche in studio siete ore 20 minuti non sta seguendo in mente anche naturalmente poi invito show per le noci sicuro così.

Vite Jean, pues, poi non c'è per lo che ti tratta e incontro semanale del gruppo di orazione carismatica. Gruppo Shalom, te rivedi noci Shetor, che è la parrocchia San Juan Pablo II, na Tanquilend. Incontro di alabanza e adorazione e messianza, a vita di mani nostro romano Stella. Nostro romano Stella Koch. Lo vim para sina compartir reflexión, voto cordialmente invitar pues para buenas noches. Se torna aquí en la parroquia de San Juan Pablo II, en Tanquilend. Encuentro semanal del grupo de oración carismática, grupo Shalom.

certamente per tutti che sono interessati forma parte di peregrinazione il prossimo anno 13 giugno per 27 giugno il 25 giugno 2027 il nuovo gran sede per il giubileo il viaggio mista di 13 per e perdon di viaggio da sali il 13 giugno e lottate con gli estresi occhiosos poi per fin di giugno per turista in quanto desiderato di bambini se ha un pago di 500 di deposito e naturalmente ti invitare romano in quanto desiderato di fare parte di peregrinazione per avere informazione sicura per una notte di informazione a già sono 17 di giugno per 7 ore di notte nella biblioteca biblioteca di Centro Pastorale Aruba na Santa Cruz hoy noche lo metió en cuento di información para estar cualquier forma parte di peregrinación aquí di gran celebración di jubileo.

20 e ultimo dia di novena in onore di Virgen del Carmen, la parrocchia che è stata parrocchia di Dakota, parrocchia di Virgen del Carmen, da votare 6 ore per ultimo novena in onore di Virgen del Carmen. Questa messa vuole celebrare domani, 16 giugno, durante la celebrazione di San Sacrificio di Missa Solem, la scelta di annoci da Missa Virgen di Fatima in Dakota. E finissima anche 17 per 19, lo baiti un ritiro spirituale cattolico, Virgen del Carmen, di Viena, di sabato e domingo. Del Centro Pastorale Santa Cruz per massa informazione toccante di e ritiro spirituale qui lo chiama liberamente per massa informazione e anche per iscrizione na 6995669.

Actualmente ayer di Hovedan, quello vai da partecipare in Jesus Explosion a Sali Paternità per sostenere Andrea Rochon e sicuro algo maggiore anche Guiana adulto non accompagnato. Andando a un viaggio di missione, scoprono tutta la sua mira e conferenza anche a Rubio, sicuro così.

Sono le 55 minuti, le 8 di ora 17, mi ricordiamo di un incontro di Awe, incontro di gruppo di Oshon Carismatica, gruppo Shalom. Oggi no, ci siamo, le baita di... Le parrocchie di San Juan Pablo II, qui in Tanquilender. Incontro di Tur Gerson a noci. Di Alabanza, di Oshon, Itamí, Seyanza, e tra con Sacetorio Noce, per il restamento di Santo Rosario, Sequi. Buon noci di Alabanza, di Oshon, Itamí, Seyanza. Poi noci, nostro baiti, nostro romanzo Stella Koch. Con lo vai 13 reflexion, siete cordialmente invitati. Poi noci, Sietor, nella parrocchia San Juan Pablo II. Allora, assunto. Grazie al Vai, adora al Signor, e anche alimentarnos messo su parola. Buon oggi, Shetor, a questa parrocchia di Tanquilende, parrocchia San Juan Pablo II, incontro semanale di gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom, e orador invitata a nostro romanzo Stella Koch.

Saturday Don't Party, finale per Mainta anche dentro 20. Non le obitare per l'ultimo dia di novena non ribirgen del Carmen. In quello che tu tratti per San Nicolás, vuoi tardi 5 ore. Vuoi tardi 5 ore, poi in Missa Santa Teresita San Nicolás, il Beitin è l'ultimo dia di novena non ribirgen del Carmen. Si è passato 6 ore con celebrazione di San Sacrificio di Missa. Quello che ti tratta qui, quello che ti è parroco della Virgen di Fatima, anche a vetare 6 ore e lo bettino e novena. Novena a vetare 6 ore di Missa della Virgen di Fatima, a Dakota. Non è che dammi nada altro di desiderare un buon e un felice dia, un felice giorno, mainta, copi, devozione e benedizione. E se Dio permette, mi dà vita, dà salute. E anche fortalezza e lo metto back, mainta. Venti la conosco perché la sostiene altro di orazione. E ti investire di orazione in momenti tan difficili, orazione tanto sforza che ti dà in sintonia per lo che ti tratta il programma non ti segui mi ti avvisavo te mai e se ti si Dio schia feliz dia, un feliz giorno e te come io.

0: 88.9 Boa FM original.
1: Boshi di reklamo gibanan. Boshi reklamo mahaya gibanan. Ta ki ora mi da pensar di toka canción di en mi vejez, ¿ah? Malubida, ma que reposo ta malubida. Me me echta hari, mi da mi sao, mi echta enjoy a cosa que eu me ita. Tanche beti, abo, ta di promego da vista, ta ki ora mi da toka canti, canto. Angibetti, guardami, no, guardami, dice che rato, celta Angibetti, avete già un son, dia di tur corazon, mi tengo hari, mi avvisavo, a so mi jorena, tu cammina, ande sai di, e l'avviso jorei burico per enduna no se saludo, na mi mande saludo per ricoccia, ah, uscia feliz ma inta papo, mi

Antes mi tata pensa, o mejor dicho, ahora me tope canción que mi tata pensa, mi nuita cora mi no, así se senta ainda. Estaba da año pasado. A mí me sabe con exactitud qué tiempo es cosa que estaba da da. Me sabe con exactitud. Sí, estaba en la luna de agosto. Estaba de promego mi casa así allá. Oh, yes. I remember this. Anto pasaba a tawak, anto botaré pasar vida de gente, pero botaré pasar vida de botame. Da ore mi tata bin bei, o Francita ba se shede shede, sei que menita un otro cos dempurai a trove. Pero anto botaré pasar bota bisa, ki con mas po mester den vida. Anto ora botaré pasar diferente trayecto nan, diferente wagon nan, di tren di bo vida. Bota bisa Dios danki. E poter realizzare, ora poi llega a certa età, in tutto caso, a me stava arrivando 60 anni passando, ma mi sa, chi con mas? Posso dire, non di nada mas. Quello può chiedere, claro che può chiedere mas, però, mi sa, ma chi con mas? Non come da conformare, però mi sa, danke papà Dios, anto, ora mi tocca cantica chi mi sa, e tu reflejo di un gente che di verdad abbiva su vita. Bon. La mia bisessina. La mia dedica per la struttura di Mainta passò. E letra dan cada un di canzioni che ta papi panames. E ta un'etapa, un'epoca, e gente dan che da demo vita.